0: specialty. Chef's kiss. Mwah.
1: Questa di azul. Questa di azul. Questa di azul.